0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Tabropundur,
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Tabro Pundura, Mieva Tabro Pundura.
0: Mizara falina wanao.